0: NPO Soul and Jazz.
1: De hele dag relaxte muziek.
2: Si futuro, sempre t'adilanti, che ora non slo por vivere.